0: balcone che guardi il giardino, mille cose ogni dì di tardeggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il consiglio mio di dar giù,
1: dal balcone
0: e dei garofani in giardino.
1: Cosa sento?
0: Dunque non vado, vedo, vecito, raccorrato.